così com'è finito il mio, senza una ragione né motivo, senza niente. Ti senti un nodo nella gola, ti senti un buco nello stomaco, ti senti vuoto nella testa e non capisci niente. E non ti basta più un amico, e non ti basta più distrarti,

Se potessi ragionarci sopra, saprei perfettamente che domani sarà diverso. Lei non sarà più lei, io non sarò lo stesso uomo. Magari l'avrò già dimenticata. Magari, se potessi ragionarci sopra.

0: non ti scordare di me, di me, di noi.
1: Le rythme de l'Italie, chaque jour, chaque heure, sur Top Italia.

Ehi, tu eri giovane e glaciale e io non ero ancora morto. Tu eri un fiore e io l'asfalto che ti cresce con il gambo storto. Baciarsi e dirsi ti amo, sì, ma farlo di nascosto. In

l'aria che vedi, questo taglio di luna, freddo come una lama qualunque e grande come la nostra fortuna, che è la fortuna di vivere adesso questo tempo sbandato, questa notte che corre, il futuro che arriva chissà se ha fiato. È una notte in Italia che vedi, questo darsi da fare, questa musica leggera, così leggera che ci fa sognare, questo vento che sa di lontano e che ci prende alla testa,

brucia più di tanto, più delle terre sognate, più dei biglietti senza ritorno da

vedi da così lontano, tra quella gente così diversa, in quelle notti che non girano mai piano. Io qui ho un pallone da toccare col piede, nel vento che tocca il mare. È tutta musica leggera, ma come vedi la dobbiamo cantare. È solo musica leggera,

tondo come una lama qualunque e grande come la nostra fortuna, che è la fortuna di vivere adesso questo tempo sbandato, questa notte che corre, il futuro che viene a darci fiato. Questa notte che corre, il futuro che viene, chissà se ha fiato.

potuto mai farti capire quello che volevo. Non era mai il momento giusto per aprire bocca e sento il vuoto. E ora vuoi parlare solo quando senti che ti faccia bene.

0: Buon vento!
1: Un son familier, un moment pour toi, Radio Top Italia.
2: Mai dire mai, dicevi non mi importa di nessuno. Non cercavi guai, ma i guai alla fine hanno trovato te. Mille contro uno e non si arriva mai. La notte scende solo per qualcuno. Dimmi che hai,

0: Un son familier, un moment pour toi, Radio Top Italia.
1: Che ne sai di un bambino che rubava, soltanto nel buio giocava, e del sole che trafigge i solai, che ne sai? E di un mondo tutto chiuso in una via, e di un cinema di periferia, che ne sai della nostra ferrovia, che ne sai?

potrei persino crederci. E tutte le tue amiche fanno un muro da spavento. I miei tatuaggi non sono di loro gradimento. Io sono sporco all'esterno, ma giudicare le apparenze è l'atteggiamento tipico.

volte Dio che sbaglia la tua ordinazione. Per questo se chiudi una porta si apre un burrone, sei il mio punto debole, la mia causa di forza maggiore, un senso di rivoluzione, un

tutti voi, cari ascoltatori, buongiorno e buona domenica all'Ascolto di Cappuccino, programma musicale non solo in onda, in diretta su Radio Aligre 93.1. Telefono, se volete, e senza moderazione, 06 95 66 31 59. Chi vi parla è ancora Raffaele in compagnia di Enrico Mastro Giovanni alla regia. E a questo punto, prima della musica, non resta che l'aforismo del giorno. A volte è meglio tacere e sembrare stupidi che aprire bocca e togliere ogni dubbio.

0: Ad aprire il ballo alle 8:30 è sempre Raffaele D'Agostini.
1: Dalle donne di Bologna per l'Alpino a Renato Zuliani son fiori di gamba.

0: domenica mattina mi prendo un cappuccino su Aligre FM.
1: E vous avez raison. E adesso per Bianca e Fernando, nonché per Natasha, la gioia da Gianni Diego, Bugiardo Amore.

Gentilmente richieste da Gelissa Dionisi, nonché per Paola Gerussi, Nunzia e Brigitte Camilleri, ugualmente per Antonio Imbriani e Lucia da Claudio Villa, Rondinella Forestiera.

E adesso per Anna D'Amario, nonché per Dominique Dimascio, da Claudio Villa, una toccante canzone marcia, O Soldat Namorato.

0: Et donc, nous sommes avec Emmanuel Agnanuccelli, notre nouvelle recrue. Yeah. Et dis donc, là, on a payé cher pour l'avoir. Attention.
1: Dai, hein. Non è vero.
0: Come no?
1: Non è vero.
0: Insomma, fra i cappuccini, il caffè, il cornetto e tutti quanti.
1: È un po' difficile. Un po', la domenica mattina, poi.
0: Sì.
1: È un po' difficile.
0: Dinos de quel coin tu es, parce que finalement.
1: Allora, io sono di Atina, provincia di Frosinone, Monte Cassino. Conosci un po' la zona?
0: Sì, beh,
1: Raffaele è di Casalbieri.
2: Casalbieri, Atina. Siamo vicini.
1: Siamo nella valle di Comino.
2: Alla valle Comino, voilà.
1: Sì. È un
2: provincia di Frosinone.
1: Esatto, ecco. Esatto.
0: E on parlera après la prochaine chanson de tes vacances. Comment ça s'est passé?
1: Ok, va benissimo.
0: Qu'est-ce que tu nous proposes?
1: Allora, adesso vi propongo una Rita Pavone.
0: Bella.
1: Spumeggiante, sì. Energica, con il suo Datemi un martello.

0: Allora, Raffaele, dove ci porti oggi?
1: Dove ti porto? Dove ci porti?
0: Dove ci porti? Dove ci porti? Vai.
1: Dove ci porti? Ebbene, ma c'era... Emanuela, la cartola in Italia, questa mattina ci porta a Urbino, capoluogo provinciale delle Marche. Unitamente a Pesaro, Urbino costituisce un'altissima testimonianza di storia e urbanistica del Rinascimento. Municipio romano e poi diocesi, fu ceduta da Pipino alla Chiesa nel 744. Dal 1000 in poi fu possesso dei Montefeltro da Carpegna, che la tennero fino al 1626, quando l'ultimo duca Francesco Maria II della Rovere la cedette a Urbano VIII. L'itinerario di visita inizia dal Palazzo dell'Università, in via Saffi, antica residenza dei Montefeltro. Nella vicina via omonima incontriamo l'ex convento di Santa Chiara, costruito nel 400 da Francesco di Giorgio Martini. In piazza Rinascimento prospetta la bella chiesa di San Domenico del XIV secolo. In via Buccinotti troviamo il Duomo, costruito nel XVIII secolo dal Valadì su una precedente chiesa quattrocentesca. Interessante la facciata, la grande cupola e il campanile settecentesco. L'interno ospita opere di grande rilievo come l'istituzione dell'Eucaristia del Barocci, tardo XVI secolo, bei dipinti di Palme Giovane, di Viviani e un'Assunta del Maratta, il museo annesso alla chiesa a vantaffreschi del 3-400. In piazza Duca Federico si trova il Palazzo Ducale, superbo complesso iniziato intorno al 1444 da Maso di Bartolomeo e trasformato alla Laurana tra il 1465 e il 1472. Nell'interno vi è il Cortile d'Onore, considerato l'espressione più compiuta del Rinascimento. Nella Galleria Nazionale delle Marche, la più importante della regione, spiccano opere di inestimabile valore, quali Un politico della Vivarini, La porta della guerra, Ritratto di Gentildonna, uno dei capolavori di Raffaello, Il Salvator Mundi di Melozzo da Forlì, oltre al Miracolo dell'Ostia, La comunione degli Apostoli, Flagellazione e Madonna di Senigallia di Piero della Francesca. Città ideale di autore ignoto e uno stendardo di Tiziano Vecellio del XVI secolo, da ricordare inoltre la seicentesca chiesa di San Francesco di Paola, l'oratorio di San Giovanni Battista, il monumento religioso più importante di Urbino per la decorazione pittorica del 400 dai fratelli Sarimbeni. Non lontano da Piazza della Repubblica si incontra la casa natale di Raffaello, il grande pittore che nacque ad Urbino nel 1483. Era tutto per la cartolina d'Italia. Torniamo alla musica.
2: Vous écoutez Allegre FM 93.1.
0: E allora, dopo questa cartolina di Raffaele, torniamo con una bellissima canzone. Rimaniamo sempre negli anni 70 e questa canzone vorrei dedicarla a una mia amica che oggi compie gli anni. Lei si chiama Corinne, questa è per te Corinne, e la canzone è Splendido Splendente.

0: Allora, tanti auguri sì. ancora a Corinne, da parte mia, da parte nostra, Cappuccino, sì. domenica mattina. Allora, buongiorno.
1: E un saluto alla Mengual, parce que lui il m'a dit que aussi, dans sa partie cinéma, il y aura aussi à saluer des personnes qui ont leur anniversaire aujourd'hui, mon dieu, rien, c'est secret.
2: Deux stars du cinéma italien.
1: Des stars, évidemment, okay. avec Alain, c'est toujours les stars. Alors voilà, alors là, je crois que c'est un certain Umberto qu'on adore. Hein.
0: Ouais, sì, sì, rimaniamo sempre negli anni 79-80, dai.
1: Ah, io direi 77, dipende da che canzone è.
0: Non te lo dico perché è una canzone molto famosa, molto molto famosa, che ha fatto cantare generazioni in tutto il mondo. Ascoltiamola e vediamo dopo.

0: Vous écoutez Allegre FM 93.1.
1: La rubrica dello sport del Juventino per sempre, Raffaele.
2: Oui, alors, Raffaelito, oui. J'espère que toute cette année qui commence, tu as intérêt à donner des bons résultats de l'Arezzo, in B. Oggi non hanno giocato, giocano sì, ancora non
3: ha giocato.
2: Dimmi una bella notizia allora.
3: Ebbene, veniamo al calcio, ma prima dei risultati, l'addio a Sandro Mazzola, sì. Scomparso a 83 anni, storico giocatore nerazzurro, è uno dei più grandi giocatori della storia del calcio. Militò nella squadra nerazzurra dal 1961 al 1977, 570 partite, 162 gol e 4 scudetti, campione europeo con l'Italia nel 1968 e vice campione del mondo nel 1970. Mazzola era figlio d'arte, aveva appena 6 anni quando suo padre Valentino morì nell'incidente a Superga con il Torino. E adesso veniamo ai risultati con gli anticipi della quinta giornata: Monza Sassuolo 2-1, Bologna Torino 1-1, a Udine Cagliari Udinese 1-0, Roma Inter 2-2, a Venezia Lazio Venezia 2-0. Le restanti partite di oggi sono le seguenti: Fiorentina Napoli, Frosinone Como, Parma Genoa, Juventus Atalanta e Milan Lecce. E questa è la classifica: Roma, Lazio e Inter 13 punti, Cagliari 12, Como 10, Milan 8, Frosinone, Juventus e Sassuolo 7, Atalanta, Lecce e Napoli 6, Udinese, Torino e Monza 4, Fiorentina 3, Bologna 2, Parma e Genoa 1, Venezia 0 punti. Veniamo alla Serie B con i risultati della quinta giornata: Juventus Stabia Cesena 1-1, a Carrara Benevento Carrarese 1-0, Cremonese Virtus Sentella 0-0, Palermo Padova 2-1, Sampdoria Catanzaro 2-1, Ascoli Avellino 3-1, Arezzo Sud Tirol e la Sverona, la Nerossi Vicenza, Mantova Pisa e Modena Empoli si giocano oggi. E questa è la classifica: Palermo in testa con 13 punti, seguono Ascoli e Mantova 10, Sud Tirol 8, Modena, Avellino, Cesena, Padova e Benevento 7, Arezzo Empoli Pisa 6, Cremonese Entella e la Nerossi Vicenza 5, Verona e Sampdoria 4, Juve Stabia e Catanzaro 3 e Carrarese un solo punto. Era tutto per lo sport, per il calcio, musica.
4: Grazie Raffaele. Allora ogni continuiamo. Sì, allora sì. Continuiamo.
2: No, mais, continuiamo. On se rode, hein, c'est normal, hein, c'est la première.
4: Scusami Enrico. Oh, no, no. Allora, volevo ricordarvi il numero di telefono 06 95 66 31 59.
2: Voilà, 06 95 66 31 59. N'hésitez pas à appeler Manuela parce que elle aussi pourra faire des dédicaces pour des chansons,
4: certo.
2: Peut-être un peu plus les années 70-80, voilà. Un petit
4: certo.
2: Tu serais
4: 90,
2: même, peut-être même 2000 si qualcuno
4: vuole, sì. Eccoci. Allora, rimaniamo sempre negli anni 80 e incontriamo uno degli artisti più originali,
2: un siciliano
4: e straordinari, sì. Della musica italiana, sì. Secondo te chi è?
2: È un siciliano, io lo so.
5: Scomparso qualche anno fa.
4: Esatto,
2: bravo.
4: Quindi è Franco Battiato con un brano che è entrato nella storia, è Centro di Gravità Permanente.

0: Ah, qu'est-ce qui dansait bien sur scène, hein?
1: Si.
0: Elle est assise sur une chaise.
1: Non, mai visto.
0: Ah, fantastico. Par contre, c'était pas l'élégance à l'italien. T'as vu comment il est habillé sur scène aussi?
1: Ah, mamma. Però era, aveva uno stile.
0: Aveva des scarpe
1: suo.
0: Per fare la marche dans la montagne. Hein?
1: Però aveva un
0: no,
1: suo stile.
0: Était super,
1: allora, i cantanti, sì, sì. Gli artisti sono tutti così. Sono uno stile.
0: Allora, tu vas nous proposer quelque chose.
1: Ah,
0: stile,
1: ecco.
0: Attention.
1: Allora,
0: hein? De toutes les couleurs, au niveau des cheveux même. Hein?
1: Bravo. Allora, lei è un artista sempre fuori dagli schemi, è una Loredana Bertè, molto originale anche lei, eh? E vogliamo ascoltarla insieme, si chiama E la luna bussò.

0: Il radiogiornale presentato da Raffaele D'Agostini.
1: Notizie in breve. Ampio accordo con Danimarca e Groenlandia che garantisce agli USA diritti militari permanenti sull'isola artica. Nessun costo per noi, riferisce il presidente USA Trump, e nessun nostro avversario potrà mai stabilire una base o una presenza militare in Groenlandia né effettuare investimenti sensibili nell'area senza la nostra esplicita approvazione scritta. La premier danese Frederiksen conclude: è vantaggioso per la NATO e per l'Europa. L'accordo comunque sarà finalizzato nelle prossime settimane. In un duomo gremito, l'arcivescovo di Napoli, Monsignor Battaglia, ha sollevato le ampolle con il sangue nuovamente liquefatto del patrono San Gennaro. Il prodigio è atteso 3 volte l'anno, il 19 settembre, giorno del martirio, e ricorrenza il 16 dicembre, nel giorno in cui nel 1631 Gennaro salvò Napoli dall'eruzione del Vesuvio, e il sabato prima della prima domenica di maggio. Traslazione reliquie. Le celebrazioni per la festa di San Francesco d'Assisi, patrono d'Italia, nell'ottavo centenario della sua morte, avranno quest'anno un carattere inedito. Sarà presente, oltre al cardinale Zuppi, il presidente della Repubblica Mattarella, come espressione della rappresentanza dell'intero paese. Innovando la tradizione, non sarà coinvolta infatti una singola regione, non solo l'Italia, ma idealmente tutto il mondo. Dopo un vaccino anti-Covid, finisce sulla sedia a rotelle. Riconosciuto l'indennizzo vitalizio, assegno bimestrale a un imprenditore agrigentino. Chiudiamo con il tempo previsto oggi in Italia. Bel tempo al nord e sulle regioni centro-meridionali senza fenomeni significativi. Situazione più instabile sulla Calabria ionica e sulla Sicilia centro-occidentale, dove sono attesi rovesci temporali.

Ma smetti di piangere per due come noi. Salutami i tuoi. E sai, se ti guardassi con i miei di occhi.

È un discorso fra da fottuto folle, per me la musica è l'unica. E mi piglia male comunque pensare che potrebbe non andare per qualche motivo.

Ti chiedo scusa quando ho paura, blatero cose, alzo la voce. Sfogati pure, dammi uno schiaffo, spaccami il naso, baciami in fronte. E hai ragione, so che non è razionale, faccio ancora un po' fatica.

due come noi non ci sono favole. Due come noi, la smetti di piangere. E due come noi, salutami tuoi. E sai, se ti guardassi con i miei di occhi, non te ne andresti mai, ai, ai, ai, ai. Ma uno come me ha bisogno di correre, di sentirsi vivo. Ed una come te si accontenta del minimo, di un biglietto sul frigo.

disastro. Va bene pure se mi cerchi dentro qualcun altro. Urca, mi sa che questa volta ho fatto un puttanaio. Sarà che mi diverto quando sbaglio. Oggi mi sa che me ne resto a casa. Almeno mi risparmio un'altra figuraccia. Ma cosa serve il vino se poi mi perdo in un bicchiere d'acqua?

verità fa brutto, beh certo, ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi, e nelle luci delle strade riesco a rivedere.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il

anch'io. Ho assaggiato appena come le tue labbra, la tua risata, tutta la spiaggia. Che anche se non voglio, non so come entrare nella mia giacca. Mi togli l'aria, ti penso di giorno e di notte. Tra strade deserte e le poste, in posti in cui darci le colpe.

0: Ta musique, ton énergie, toujours avec toi, Top Italia.
1: Prima di entrare in casa, stavo un'ora a cercare di togliere la sabbia. Autostrada Adriatica, dalla costa si vede l'Africa. È lei che si tuffa, ti prego guardala. Ha più curve di Gardaland quando mi ha detto che tornerà in Francia. Uffa, ho avuto il mal di pancia.

0: non ti scordare di me, di me, di noi.
1: Plus de musique, plus d'émotion, Radio Top Italia.

lo scimmione si aggirava tra la giostra e il bar, mentre l'angelo di Dio bestemmiava facendo sforzi di

0: Sanremo è su Top Italia.
1: Vince la 76esima edizione del Festival di Sanremo.

disastro. Va bene pure se mi cerchi dentro qualcun altro. Urca, mi sa che questa volta ho fatto un puttanaio. Sarà che mi diverto quando sbaglio. Oggi mi sa che me ne resto a casa. Almeno mi risparmio un'altra figuraccia. Cosa serve il vino se poi mi perdo in un bicchiere d'acqua?

0: Le meilleur de la musique italienne, Radio Top Italia. Radio Top Italia.
1: Prima di entrare in casa, stavo un'ora a cercare di togliere la sabbia. Autostrada Adriatica, dalla costa si vede l'Africa. È lei che si tuffa, ti prego guardala. Ha più curve di Gardaland quando mi ha detto che tornerà in Francia. Uffa, ho avuto il mal di pancia.

0: adesso. Ma la gente non si offenda, se campioni siamo noi, noi che dirla tutta. Abbiamo già vissuto da morire, e che nessuno si sorprenda,
1: che dovrebbero.

0: Sono arrivati alla fine, un'altra volta.
1: Un'altra volta?
0: Alla fine, poi che fine continueremo per forza. Questa era la nostra storia, no? Un po' anche la vostra. Un applauso a Giulia, grazie, bro. Non passate, passeremo tutta la vita, vai sereno. Ci salutiamo, ci rivedremo.
1: Chissà dove, chissà quando.
0: Vi abbraccio. La sigla.